Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Punk. Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.

0: neu, the
1: neu.
2: Ey!
3: Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro.
2: Punk.
1: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.